un cappuccino, m'agrada, m'agrada una caipirinha, m'agrada si è zampigna, bambino, freschino, m'agrada dia terra catalana, in Italia che vagi per grazia, grazia.